questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

risucchiato dentro come per magia mi chiedi quelque chose à boire. Vorrei assaggiare quel liquore, l'idromele, e massacrarmi di gitano.